e ho da e mi sia ha ma me busa no pops mi me pese mi hu no ye aje e ho na sa line one e pante no mo so mo fa aje bi sha se o di ti ho ti ho.